sont laissés de la sera. E la porta si è aperta con i jeans attillati. Ma come sei bella, sai che non sei cambiata. Forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più.

ti aspetto, ti aspetto. Il tempo non conta, me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi.

0: mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua promessa.
1: Radio Intervalle à Alès 103.4.

Dempüei calques tempses, tutes los vezins se tracassavum per lo rebuisclo. A cose vezio qu'avio l'esperit trebulat e che perdio la babarota. Aco avio cumensat, can su nasi li avio baiat un co di pe din l'embunil. Dempüei, lo paure s'imaginave che sas a oreia s'allungavo. Cada cop che rescontravo calcul, demandavo: «Trubas pa che sono mai lunghe che ier? E come voglio pa ave las aureie come las du nase, Dio sap so che podio truba per la zenpaccia di salunga». Aco lo casinave tan fort che lo paure deperissio a viste d'uei. Avio une tan marido caro che lo giacutin venen a lo rescontra li demando: «De che io che va pa un infant? Ah, men parles pas, maribo, qui conde terrible. Hai une carotte qui bute din la oreilles d'esquerre. Une carotte?» s'exclame lo giacutin plan istunat. «Te, veggio, la vises pas?» «De sigur que la vesi», respond giacutin, «que sa plan que cal pa contraria calcun cal esperit destimbulat. E mai es mai, que bella questo carotto. Perché te carcagno per accord?» «Justament, so che me carcagno es qu'une carotte bute a qui, per la bonne raison que y avio seminat de rabos».

incerta che fai, le cose che non mi dirai. E casomai mi dimentico già di chiederti come si sta. Dentro una foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che guardarti davvero non so. Mi porto addosso di te soltanto il meglio di te, di mille canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te,

caso mai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te.